E io sì lo so che sei con me, tu, mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu